se fu come lì le cime ah e male pisci vuoi fare qui da sulle alla a già lo faccio io finno a giovalla fa fuina tani e lu e le tlinga ya to pusso le ngoki le nga urka le vai a sonteni ya e mi sei io uso ya tu veve ben joel e vai so spia fo a fe wa kwai lo spia nga ye vai so spia fo si uso fo

0: Allora, wave fungai sotto tonga da un tanto tella il divango la woli tanto to forward be on a fungai tanto e le fultua ya sera sta si patea ola to e bosi si on fa ponga il vengi sfogle lo fa langa le ola tua e molto bene il vengi le tanto tella ola tanto vuole somole fai un mol di ve ya somo au kilani ma sa mo e be ora with a mail official of i town mo lo si fia ai va maloatu mantua ma avita vale malenanga ya to piki lo fana wa onga malo to make to your ami uto e ami la onga il dia sreli if you feel like you know le wo ma fu ya onga le ni ya so so soni o mantua e fai le kuka o le fia fia na ni mo fai fia au le ni weekend ya ma wente fa malu lungi ke wa e fulu e ma ya ona misi fu le la onga le ve so wa to make Living in the town, talk to all the town, more or less so, malefying or leave us some more Aukilani, Pera, with a mailer, a little fissa, Oliva, a town. For me, you'll saw a lang in the lay, the town, civilian in Bailey, too, is so tame, but want to a tame, only a moly. Oliva for Fana Molidia, so for really more Aukilanis, for Moleono Tikiri, Ole Malu, Louis Lepoan, and a Faisima anti, a ono Tikiri, Leola, a thing a ye may tanto in a Aukilani. Wa ile fa mwe mwela ngotole la ile se fulu tolu milu tete aile lima ile a fia fia na nei. Olo venga mwela so antayamu au kilani o so anele la ile tolu milu tete aile afo le fitu ile tayau. Fome ye matele ina lang ile le ile taupi tai yeo no yeina ya no fuanga. Ole afa pele ona vai ya ile pua oa ile a so antayau. Ole afio lolo ya le fatupla yao au. I taimi ole a wauli. Angi malu mo ifo isavili fa solo lea ina angi maile tui ma tui sifo e fio lolo le malu si teimio lea woli. O le venga mo lea so samo au ki lani ono yeina i wanga e kilia mai teimio lea fiafi savili me le tui ma tui sifo fa solo ina angi mai i le tui saute sifo i le fiafi. O le venga mo lea so ngafua o le vea sfo e langi le lei le tau e amo savili angi mai le tui saute mo wantu i teimi o lea woli. Tano fantu i lole il paia male manu le antru i Samoa lo bafu to mai lungo le tasi ono tesi male tasi famo i Samoa ma non ngā lui ma non fai le faiva e mo tumine ingo le venga ne le tanto tano le tomo o tomo le somo le fai ungo le diva yeso o se va enga of te ingo se vili mati munga lo tanto pe i saute o Samoa mai au mai au mati moea a fiai le antru i se teimi o le aso O le vaenga la e le rei aso fa meia a wawa inisio teimi ma timo e tōru vā vāsalo ai e ma mafa e popo inisio vaenga fa pia nei wila ma feiti tili e ono iai. O le venga mo a tae amo sa mua o le a tōru vā vāsalo ai nei timo inisio no whanga o le aso sa o le a langi le nei e a le tause i vanga na ai nei timo e a ma le aso ngafua o le a mantele ina le lei winga o le tau. Tūlanga rā pione e wing o le tau i le somu le fai wong le vea so mō i tātou i au kilani atoa i masu vainga mō Samoa.
1: Tasi lima i fatolu a mō Radio Samoa.
0: Sūna mire un te wate a nei a lei tūlai tōlu vā tāla vā antu i pasa. Here. Ea mi se la vai a mātu wa mātā wale male whana wa onga le wanga i antu i ainga. Wa aile leilo fuspa we fa maule leile ni ya wau ya.